interesse spadriato. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nocchiosa non c'era che tre zitti.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: È strano. Non so se che non accade sta zerma,

0: faje ganta e violini potra boia cu musco di erosule
1: calamelle fiadunette ciculada
0: ogni danto un

0: ascolti tu una volta.
1: Filastro che bule, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Sì, di tutti i miei sogni.
1: Un dice che c'è.
0: Un mio castigo.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Fogo d'estate.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: À l'alto mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non un quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Eravamo un bando di sera, ma il tempo passava e le zie chiamava. E ciò che quella sera ma ti voglia lamentare.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violette.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato

Sirena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

resti la schiara lunde, come canto salista. Senti la mia chitarra, chi ti chiama stasera?

danze d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

y muraci di innostanza hanno smarrito e un solo ardente macello. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento di l'artecine entra nel mio peto e mi porta lontano, lontano. E stu vento di

tua barbaria e ascimisi ai lumi. In quel mese di maggio di 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Con niguli, scamaroni e tutti sulla di l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tu e radio mo baru, kun kunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

a sento sa scarpada di un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta affanni, avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gasette e i vetri che l'eternità squassa.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Francesca, quando Lolita cambiava la sua prima peda. Occhi peda, fragica che ha cambiato Lolita, non c'era più, non